0: Per il cinema senza sosso, ciò che si muove, ci la cara con la cina si muove in Mauritania, quindi la roba c'è che esiste, la radia che è un uomo,
1: Meia-noite e 6 minutos.